playing a listener's favorite sound of the month, Perestino, Piemonte, Italia, Tempio Valdese di Rocca Piatta by Fabio R. Latuca.